0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Aici, radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.